Nel tuo chiamenti se qualcuno tra pubblico fosse disposto ad aiutarli. La battuta si ritorse disastrosamente sul complesso, allora che il capo della banda locale, un gigantesco teddy boy di nome Ronnie, che palesemente non aveva mai visto in vita sua una batteria, a meno di 100 metri, sale sul palco scenario e si sedette solendendo radiosamente a suoi nuovi compagni. Dietro il prezioso strumento comprato a rate d'amore, un convulso telefonato fatto di nascosto da John fece acquirire Williams, i quali riuscì in qualche modo a liberare i musicisti e le attrezzature da quella situazione preoccupante, prima che l'inumano Ronnie si offrisse di unirsi stabilmente al loro oppietto. Dopo la breve permanenza di Mori, il gruppo si ritrovò ancora una volta senza batterista. Poi un po' continuò così, facendo attenzione e non essere coinvolto in altri episodi con quello di Ronnie. Ma a parte una serie di concerti lo sabato sera alla Grosvenor, nessun altro circo. In quel periodo, probabilmente all'inizio di luglio, Williams fornì al complesso ribattezzato Silver Beetles, il più strano degli ingaggi. In società con un signore caraibico chiamato Lord Woodbine, gli avevano dato quel soprannome perché teneva apparentemente una sigaretta a penzolare dal laborio inferiore. Williams aveva aperto un club illegale di striptease, The New Cabaret Artists, nello squalido scantinato di una casa vittoriana al 174 a The Upper Parliament Street a Liverpool 8. La cosiddetta zona del viso della città, dove vettori e bordelli facevano affari con il favore del tenebre. You're listening to Resonance 104.4 FM. This is the Make Your Own Damn Music Show. Si era ricatta di Williams, tale Janis, una ragazza straordinariamente ben fornita di attributi. Janis aveva promesso di procurarli buoni affari, ma aveva insistito
aveva insistito sul fatto che si sarebbe spogliata solo con un accompagnamento musicale televisivo. I dischi secondi, la sua ferma opinion, erano inappropriati. Williams certo di incrementare nuovamente il profitto, ha consentito sapori con riluttanza e contatto i Silver Beatles, unico complesso senza impegni di lavori durante il giorno. All'inizio i quattro opposero un netto rifiuto, ma alla fine la promessa di un compenso quotidiano di 10 scellini, 50 pennies, a testa dimostrò irresistibile a Taranto. Per una settimana Janis e i Silver Beatles con chitarre e amplificatori si strinsero su un palcoscenico di poco più di 2 metri quadrati e si trovano davanti a un assortimento di uomini che indossavano impermeabili sporchi ed imitavano mogoli. La spogliarsi fuori diligentemente al gruppo degli spartiti di Beethoven e Cacciatorium, ma fu inutile perché non sapevo leggere la musica. Così suonano vecchi standard come Harry Lime, il tema del film Il Terzo Uomo, Summertime, Moonglow e il tema del film Panic, September Song, più It's a Long Way to Tipperary and To Begin the Begin. In parole povere, toccheranno il punto più basso della loro carriera. Poco dopo la disfatta del club di striptease, il complesso assunse una nuova batterista, Norman Chapman. Il suo mestre era quello di Corn Kiao. Ristoratore e suonava la batteria solo per hobby e esercitava con uno strumento acquisito all'arte che teneva in ufficio in Slater Street, praticamente di fronte al Jacaranda. Una sera d'estate al Inguinieri, Williams e i Silver Beatles sentirono il suono della batteria di Chapman diffondersi per la strada e ne rimasero talmente colpiti che si misero a cercare la fonte. Ci impiegheranno un po', ma alla fine scoprirono Chapman e le offrirono il posto vacante di batterista. Quello è certo, ma suono con loro per non
più di tre sabati alla Grosvenor's Ballroom prima di essere violati in servizio di leva di 2 anni in Kenya e Kuwait. La sua carriera con i Silver Beatles era giunta al termine. A giugno, inoltrato un uomo di affari della Germania Ovest aveva soffiato a Inaro Williams, il gruppo fisso del suo locale, la Royal Caribbean Steel Band. Si era trasferita a Bergalia in un club vicino al porto di Amburgo, senza provare alcun rimorso per la loro fuga notturna. Alcuni componenti del complesso scusano candidamente a Williams, esaltando la breve vita in soldi facili. E le donne ancora più facili che si trovano a Amburgo, perché nel indecente e famigerata Reaper Baham, la zona a luce rosso della città. Perché non vieni qui? Il messaggio. Dai un'occhiata e poi maggiori porti di gruppi a suonare. Così Williams, sempre attento alla buona occasione, intraprese il viaggio in compagnia del blasnato Lord Woodburn e un drappello di uomo di affari locali a ricerca di un fin settimana peccaminoso. La prima tappa fu Amsterdam su un traballante aereo da Cotto presso a Nolo. Williams e Woodbine indosseranno quindi il tipico cappello a cilindro a proscrivono in treno. Il loro faticoso ma emozionante cammino verso Amburgo. Basically, organizing their first gigs in Hamburg. You're listening to Residence 104.4 FM. This is the Make Your Own Damn Music Show, and I'm Bob and Roberta Smith. Yeah, you're listening to Residence 104.4 FM. So we're going to move from the garden now and go and play the piano for a little bit. Yes. The ambient sounds of the garden. So I wonder. Oh, there's a pigeon. Figs on the tree. Those amazing poisonous flowers. I don't know what they are, but I'm well advised they're quite poisonous. Oh, right, here we go. We're listening to Residence 104.4 FM. Moving towards the piano now. So, here we go. Oh, that's this.